కుండనాయ శరభయేన పృష్టమతు పూర్వకాయ గతమాక్కియుం ఇండൽ పూండు వివృతാൻ മുഖാൽപഥിച വച്ചദർഭകൽപതിക്കവേ കണ്ടുകൊൾക കുതികൊണ്ടു കിഞ്ചിതവനോ ഭൃശം നഭഫിധാവ